0: disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city. Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.
1: I'm not lost, I'm just aimless.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi. Gli archi sospirano come fantasmi e il bobicon più malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello. Il bridge no metal cede come una diga di fango. Gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia appalacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca non si fondono, collidono. La chitarra drop D di Darrow taglia come una sega a nastro, le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più mentire.

Pixies. Okay, why not? I'm gonna make it.

Stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, seguendo la scia granulare lasciata da Distance di Damon Locks. Ma siamo sicuri di essere così distanti dai suoni del passato? L'unica distanza è quella fisica, dice Damon. L'unica distanza è quella misurabile in metri. Un nastro logoro fruscia come carta su una superficie ruvida. Un loop di basso funk si insinua tra i campioni di chitarra, piano e batteria. A 1:13 circa entra un loop di cori in minore e cambia l'atmosfera del pezzo, anche se la base resta sempre la stessa. La giuntura tra i vari loop è sia il contrappunto che il metronomo segreto del brano. Ispira sui tagli, ansima, in risposta alle parole di Damon Locks. Intanto, nei vuoti lasciati dai campioni, c'è un violino. Massey Stewart fa scivolare il crine del suo archetto, come se il legno sotto le sue dita fosse pelle viva. La parte fa largo uso di trilli e glissando, cioè passa da una nota all'altra, senza mai staccare nettamente, e usando tutti i microtoni tra le note come elegante. Un po' come se tentasse di ricucire la cicatrice tra chi resta e chi parte. A 2:40 Damon allunga la parola mind finché diventa eco, finché diventa spazio da attraversare, spazio che accorcia le distanze. A 3:18 il violino grida. Le voci sono distorte. Siamo nella parte più noise del brano. Il collage sonoro fatto di rumori, fruscii, campioni dal passato, parte suonata in studio, si compatta e ci conduce al finale. E arriva la voce di Thelma T, direttamente dal 1974. Appare sopra il rumore di fondo. E tutto quello che ci dice su un bordone tensivo di archi è good luck. Mentre ascolti, scrivi sul palmo della mano una parola che ti lega a qualcuno lontano. Lascia che si sciolga inglissando fino a svanire col sudore. Quando tutto sfuma, resta solo il fruscio della partenza. Apri il palmo. La tua parola vibra ancora, incisa sulla tua pelle come fosse un nastro magnetico. Adesso la distanza, al ritmo delle tue parole.

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare, tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands, the hush money howl of advertisements, electoral politics of greed, godless truths on the mouths of mountains, an inauguration for the growling earth. Words caught in a wayward wing, the rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering, the thirst of a thousand.

Lutti da Tiaiuti.

Bravo Antonì, bravo che sei dalla musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, te lo dico io. Bravissimo tesoro.

0: Ciao! Volevamo dirti che sei fantastico e stai ascoltando Radio Gwendoline.
1: Divertente.

yo, funky guitar. Your reggae.

Bene, signore e signori, buonasera, benvenuti per questo nostro concerto delle sei. Questa sera con un enorme piacere che ospitiamo un musicista di casa nostra, prima di tutto con il suo gruppo, un musicista che ha calcato questo palco anche da più giovane, da più inesperto, insomma ha partecipato a numerose tra le nostre jam session e quindi per noi un piacere e un onore ancora averlo qui finalmente con un gruppo a suo nome. Gruppo che prossimamente sarà addirittura l'ambasciatore, diciamo, del Canton Ticino per quel che riguarda il grande festival itinerante Swiss Diagonal Jazz che comincerà alla fine di gennaio e porterà un po' di Ticino anche a nord delle Alpi. Noi invece ospiteremo gli altri, cioè i romandi e gli svizzeri tedeschi. Sui vostri tavoli trovate già il programma di Swiss Diagonal Jazz, chiaramente lui non suonerà qui da noi, ma lo facciamo suonare stasera d'altronde, quindi è questa sera che ci presenta praticamente il programma del concerto che faranno a Diagonal. Il concerto di stasera sarà in due set, vi presento i musicisti, abbiamo Filippo Valli al sax contralto. Un po' di romandia, abbiamo da Ginevra Yvian Lavalie al pianoforte. Un altro musicista ticinese, fido compare di Filippo Valli, già visto anche qui con Omura, sia da noi sia nel programma estivo Corelli l'anno scorso, Emilio Giovanoli al contrabbasso. E un altro musicista local, abbiamo alla batteria e percussioni Alessandro Alarcon. Vi auguro uno splendido ascolto, penso di aver detto tutto, buon ascolto con Filippo Valli e Quartetta, Jazz in Bass.

Grazie. Buonasera. Come state? Tutto bene? Abbiamo appena suonato una mia nuova composizione, super fresca, che abbiamo provato recentemente, che si intitola Kick Ass. Infatti ci kick ass, veramente. Comunque è un piacere essere qui, tornare di nuovo con questa formazione a Jazz in Bass, che posso ormai definire casa, quasi. E soprattutto prima del festival che ci aspetta e dei concerti, dei grandi concerti, dei grandissimi jazz club in cui suoneremo. Quindi mi sembrava giusto fare una tappa prima a casa, prima di partire. Avete il piacere di sentire al pianoforte Yvon Lavallee. Di casa, Emilio Giovanoli on the double bass. Un altro ticinese, Alessandro Alarcon, alla batteria. Abbiamo iniziato con una mia composizione che trovate nell'album che ho rilasciato quasi ormai un anno fa. Si intitola Part of Life e lo trovate ovunque. Lo conoscete? L'avete ascoltato? Sì? Bene. Per chi non l'avesse ancora ascoltato, lo trova su Spotify o su YouTube o Apple Music, su tutte le piattaforme. E su una piattaforma molto importante in realtà che si chiama Bandcamp, che ci può aiutare a continuare questa avventura, perché è una piattaforma dove si può acquistare l'album, non fisico purtroppo, però almeno ci date una mano anche da quel punto di vista. Comunque continuiamo con un bellissimo brano composto da Emilio Giovanoli, che si intitola Values, e suoneremo ancora due brani più o meno per poi fare una pausa di 20 minuti, tempo di rifocillarsi e continuare. Quindi questa è Values di Emilio Giovanoli.

0: Grazie, grazie. Ancora una volta, Yvon Lavalli, on the piano. Emilio Giovanoli, double bass. Alessandro Alarcon alla batteria. Ci vediamo dopo la pausa.
1: Filippo Valli.
2: Io volevo anche salutare il pubblico che ci segue questa sera, non solo qui in sala, ma questa sera siamo anche sulle onde di Radio Gwen, che fa una diretta, questa bellissima radio indipendente che invito ad applaudire. Non li vedete, ma ci sono, sono qua sopra. E loro, pensate, quest'anno festeggiano il 20° anno di esistenza con il loro Gwenstival, di cui facciamo parte con l'appuntamento di stasera. Un bel applauso anche a loro e adesso buona pausa a tutti. Bene, signori e signori, ci siamo, riaccogliamo con un bel applauso Filippo Valli, Yvon Lavalli, Emilio Giovanoli e Alessandro Alarcon. Allora, secondo set qui a Jazz in Bay. Salutiamo anche il pubblico che ci segue sulle frequenze di Radio Gwen e buon concerto ancora a tutti. Buon ascolto con Filippo Valli Quartet.

Grazie. Questa era una mia altra composizione, nuova, intitolata Melody. Abbiamo iniziato invece con un brano di uno dei pianisti americani più forti che conosco, cioè che non direttamente, però che ascolto. Che si chiama Aaron Goldberg e il brano era Shed, feature Yvon Lavallee on the piano. Continuiamo con l'ultima, purtroppo brano perché il tempo stringe. Però ci tenevo a ringraziare tutti. Il Jazz in Bass in primis che ci ha ospitato, che ci ospita. Facciamo un bel applauso al Jazz in Bass, che se lo merita. Che invita sempre artisti straordinari e continua questa realtà e promuove questa bellissima musica che si chiama jazz. Quindi veramente un grazie di cuore. Ringrazio anche i tecnici che ci hanno assistito, tutti, e ringrazio i radioascoltatori che ci stanno ascoltando ora in diretta su Radio Gwen e soprattutto ringrazio voi, pubblico, straordinario pubblico. Fatevi un applauso, per favore. Continuiamo quindi con un brano che ho scritto in realtà un po' di tempo fa, ma non trovate sul mio album, che se volete ascoltare purtroppo non c'è, che però l'ho suonato, ho avuto il piacere anche di suonarlo in un'altra formazione con la New Orchestra Radiosa, che si è formata, possiamo dire, recentemente, con anche un bellissimo arrangiamento che ha fatto Christian Zatta, un chitarrista ticinese molto forte, che vi consiglio anche di andare ad ascoltare. Quindi questa è Extensions, grazie ancora a tutti per essere venuti e per ascoltarmi.

Grazie. Ancora una volta Iliana Lavalì al piano. Mister Emilio Giovanoli al contrabbasso. Alessandro Arcon alla batteria. Io sono Filippo Valli. Grazie a tutti.

facciamo ancora. Oh, ne facciamo ancora una.

I grandi musicisti si riconoscono anche dalla rilettura degli grandi standard del passato, You Know What Love Is, bellissima interpretazione di Filippo Valli, Vivian Lavalì, Emilio Giovanoli, Alessandro Alarcon. Direi che la nostra regione sarà degnamente rappresentata a Swiss Diagonal Jazz. Chi avrà occasione vada a seguirli, vanno su palchi prestigiosi, Basilea, Saint-Léger, insomma, gireranno veramente la Svizzera. Grazie ancora a tutti per essere intervenuti così numerosi, direi che è sempre un piacere per noi, ma soprattutto per questi validissimi musicisti. Ancora un bel applauso per Filippo Valli Quartet, Jazz in Jazz. Ringrazio anche chi ha lavorato nell'ombra, appunto gli amici di Radio Gwendoline, coadiuvati da Lara Persia che ha fatto la produzione audio, Igor Valli che ha fatto un bellissimo suono in sala, un bel applauso anche a lui. E io non mi resta che invitarvi a partecipare a un bellissimo concerto che avremo qui venerdì prossimo, un duo interessantissimo con Camila Yubrian, una cantante palestinese, insieme a Werner Hasler, che è un vecchio lupo di mare, un trombettista eclettico bernese che ha già suonato qui molti anni fa, in ottobre del 2015, con gli Outer Strings. Sarà un concerto in quadrifonia, insomma, un'occasione assolutamente da non perdere. Grazie ancora a tutti e buona serata e buon rientro a casa.

0: Ciao ascoltatori di Radio Gwen,
1: da Lucarno,
0: Patrizio Maranza,
1: con una selezione di singoli per single per Piovono Mix.

Speed up, Tony. Speed up. I saw something real live.

Will, like, a black hole be able to suck in another black hole?

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

stay with me because I am lonely. I thought you were happy.

Conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno. Ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

poesia d'amore. Vuoi scendere dietro gli occhi di un uomo chino. Ti guardano da così vicino. Ma se vuoi una poesia d'amore,

esce, odore di torba e terra infiammata, scura perché lei non si svegli. Odore ovunque, è la profondità del suolo, nero fumo, su una pagina bianca, noi. Siamo l'alito che respirato da corpo e immobilità in ogni direzione. Sul fondo del furore, ha la paura, la paura, la paura di sentire la stessa cosa insieme mentre siamo quella cosa stessa finché tornerà il tempo. Futuro, passato, presente.